0: yo quiero,
1: dale, dale duro.
0: Si yo pido,
1: dale, dale duro.
0: Si deseo,
1: dale, dale duro.
0: Quiero,
1: dale, dale duro. Dale, dale duro.
0: Si yo quiero,
1: dale, dale duro.
0: Si yo pido,
1: dale, dale duro.
0: Si
2: Radio
0: deseo,
2: Planeta.
3: Radio Planeta.
1: Dale, dale,